Io t'aspetto nella notte d'april. Vieni, voglio ammirare il tuo sorriso gentil. Vieni, non posso sempre aspettare. Non devi mai dimenticare, io voglio tanto.

0: stelle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellonte, inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: via, siate più ragionevole. Neppure cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Lui è vero.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pure tutto.
2: Fa presto!
1: Madama, veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
2: Sciavolato, rosine mia d'olor, gioco ti prendi, a voi stelle, l'iniquo fuggì, misero me, dove in quel porto?
1: E lasciate che vada, egli non merta che di lui ci pensiate.
2: Scellerato m'ingannò,
1: consolatevi. Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima

tua passion predominante è la gioventù principiante. Non si dica se sarì.

0: manco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco. Se ne veste che figura, se si ziste con la.
1: Non hai capito che ti ha fatto? Tu sei matto in te, dai, dai, dai.
0: Ma sentite,
2: qual combatte?
0: Apri, io tre.
2: Apri, dico. Apri.
0: Matto, per togliermi l'intrigo, ad aprire io stesso andrò io.